Goncillo, così di così non può potere, mi specca so sciolte. Chi ho giudo, orecchio sabon, quando tu gli ho fatto, hai volto se ne paro, e ci cattu haro meglio, oh, ehi! Varie me Goncillo, così di così non può

Ricci, ricci, ricci, ricci, ose nure mezzo tici, ravago mo kolo, uci danas adios.

0: faccio da voi.
1: Trevzio dalla mucca.
2: Ti schivano qui, ma di un soppolto grivno
1: po'. E al fine sono ancora radio. A Magyar Zene Rádiója.